0: ciel dopo i perduti giorni.
1: Fuoco per fuoco non dopo si spense. Nel fiume fuggì.
2: Naturalmente saita contro la morte ogni animal terreno.
1: Dopo i perduti giorni.
2: Dopo le notti
1: fuoco per fuoco non si spense.
2: Nel fiume fuggì.

0: ogni animal terreno, laga il del suo usci, tengo il morto a freno, e mi silba la via quasi smarrita. Però c'è di e notte intima in vita, e io contro la sua.
1: Quel est ce deuil sur nos âmes? Est-ce bien le deuil auquel tu tiens?
0: Soy, non credo.